0: invece un cuore che batte nel cuore di Roma, aggiungiamo, con Antonello Venditti. Andiamo così a concludere la nottata di Ferragosto tra il 15 e il 16. Buona domenica mattina da parte mia, Silvia Giansanti. Buona domenica 16 agosto 2026. Ci piace anche questa data, la combinazione numerica, eccetera. Arriveremo fino alle 10 sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft, i nostri appuntamenti, le nostre emozioni scaturite dalla nostra grande musica. La chiesa ricorda San Gioacchino. Tra i nati oggi abbiamo, allora, un po' di personalità. Innanzitutto James Cameron 1954, Rocco Granata nel 1938, Diletta Leotta nel 91. Ah, poi 16 agosto, attenzione, perché il compleanno di Madonna 1958, e poi Enzo Salvi nel 1963. Il 16 agosto del 1960 Cipro ottenne l'indipendenza dal Regno Unito, e questo per quanto riguarda un brevissimo cenno storico. Non facciamoci mancare i sentimenti, l'amore, il tutto viene raccontato puntualmente ogni ora in esclusiva qui dalle grandi voci del cinema. E sì, perché si parte con l'aforisma d'amore, d'accordo?
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Due persone dicono reciprocamente ti amo, o lo pensano, e ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, persino forse un colore diverso o un aroma diverso, nella somma astratta delle impressioni che costituisce l'attività

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: We Don't Talk Anymore, successo di qualche tempo fa con Charlie Puth e Selena Gomez su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco l'appuntamento con il meteo e adesso quello con l'informazione con Sky TG24 e con le principali notizie del giorno.
1: Cariche lacrimogeni, i poliziotti marocchini bloccano centinaia di migranti verso Ceuta, sventato il nuovo assalto all'ex enclave, resta l'allerta per i prossimi giorni. E rimane lo stop temporaneo a Schengen con la Spagna, il governo priorità a controllo dei confini nel dossier annuale del Viminale, reati in calo del 10%, meno femminicidi e più rimpatri. Due scosse di terremoto in Indonesia, almeno 51 morti, si scava tra le macerie a Flores, 500 italiani e la Farnesina, al momento non risultano vittime o feriti. Israele torna a colpire il Libano nonostante la tregua, 11 morti nel sud del paese, decine i feriti, Hezbollah promette vendetta, in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni. L'Etna frena l'eruzione, torna operativo l'aeroporto di Catania dopo 8 giorni di stop, scossa di terremoto 3.9 a Lingua Glossa provoca danni nella provincia. Chieti, papà muore per difendere il figlio in una rissa fuori da una discoteca, l'aggressore 18enne potrebbe essere indagato per omicidio preterintenzionale. Il caldo ha le ore contate, pioggia e temporali in arrivo con temperature in discesa, lo Stelvio chiude le piste per mancanza di neve e bollino rosso sulle strade per i primi rientri. Successi azzurri agli europei nel nuoto doppietta italiana nel 50 rana, oro per Martinenghi, argento per Cerasuolo e Gastaldi nei 200 misti, bronzo per Curtis.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno, è tutto.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nella giornata di domenica, ancora condizioni soleggiate, clima caldo sul Lazio, seppur nel pomeriggio aumenta la variabilità sui settori montuosi appenninici, con sviluppo di qualche acquazione o breve temporale, localmente anche sulle aree collinari del Frusinate. Temperature massime fino a 34-36 gradi. Nella corso della prossima settimana avremo il passaggio di un rapido impulso instabile lunedì che darà luogo a qualche temporale e poi un lieve calo termico. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Fight for Fighting Superman It's Not Easy a caratterizzare questi ultimi minuti, una marea di dolcezza grazie alla musica di Dimensione Suono Soft della Radio del Benessere. Bene, com'è andato il Ferragosto? Un'altra occasione per mangiare, per fare baldoria. Spero tutto ok. Adesso un classico di

0: canzone che ha fatto la storia della musica a livello mondiale, ci accompagna da una vita, continua a farlo, in questo caso nella versione di Will Young del 2002, Light My Fire, su Dimensione Suono Soft. Si è fatta una cert'ora, siamo quasi alle 10, momento dell'informazione.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
5: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Paura nel pomeriggio di Ferragosto a Colle Salario, nella capitale, dove un incendio è divampato in una frutteria di via Rapagnano. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il locale, richiamando l'attenzione dei residenti della zona, che hanno dato l'allarme sul posto i vigili del fuoco. E altri incendi ieri hanno colpito la capitale all'Interland. A Casalotti il rogo si è avvicinato alle abitazioni, necessario anche l'elicottero. Fiamme anche a Falcognana, Tivoli Terme, nell'area tra Parco Leonardo e la Fiera di Roma. Ieri sera invece nel Frosinate, fiamme vicino al Santuario della Madonna della Guardia, il luogo è frequentato per le messe domenicali, chiusa la strada con San Giovanni in carico. Getta uno zaino, tenta di scappare per evitare il controllo dei Baschi Verdi. È successo in via Carlo Emanuele I, nel quartiere Squilino, dove i finanzieri hanno bloccato un uomo durante un servizio di pattugliamento del territorio. Nello zaino 81 grammi e mezzo di hashish e 43 e mezzo di marijuana, già divisi in dosi e pronti per essere venduti, insieme a un bilancino di precisione. Trovati in casa sua altri 301 grammi di hashish e 64 di marijuana. Calcio, la Roma di Gasperini ha pareggiato 2-2 a Dortmund contro il Borussia nell'ultima amichevole prestagionale. Al Signal Iduna Park sono andati a segno Dybala e Cristante nei primi minuti, poi la rimonta tedesca nella prima mezz'ora con Reyerson e Girassi. È tutto, l'informazione è tornata a meno di un'ora.
0: Benissimo, ringraziamo come sempre la nostra redazione giornalistica, sempre puntuale, anche in questo weekend del Ferragosto. È tutto da Silvia Giansanti, c'è il cambio turno, quindi dobbiamo cedere proprio tutto quanto a Maria Chiara Belardo, che è pronta per intrattenerti nelle prossime 4 ore. Ma ci sono anche le grandi voci del cinema, adesso c'è l'aforisma d'amore, quindi restiamo come sempre ammaliati. Buona domenica, buon proseguimento, qualche giorno di pausa, poi ci ritroveremo da giovedì mattina per un bel periodo insieme, 7 su 7.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: La domenica prima del lunedì, più lunedì della storia, quello che segue il weekend di Ferragosto inizia a farci pensare a settembre che ci attende col fiato sul collo insieme a tutti i programmi, piani di dieta, di palestra, ma non ci pensiamo oggi. Godiamoci il presente, il qui ed ora, e nel qui ed ora sono le 10:19 minuti di questa domenica 16 agosto 2026. Sei nel posto giusto su Dimensione Suono Soft con me, Maria Chiara Velardo, che resto insieme a te fino alle 14 in punto. Saluto anche Silvia Giansanti che ti ha accompagnato fin qui, e tra poco nel nostro primo appuntamento con le Good Life di oggi scopriamo la cucina gioiosa.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM.

0: Musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
1: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
0: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
1: Così parcheggi sotto casa?
0: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
1: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
0: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Sta Pinster e One Republic su Dimensione Sono Soft. In questo appuntamento con le Good Life facciamo la conoscenza di una donna che ha cambiato il modo in cui un'intera nazione si rapportava al cibo, non con ricette austere o consigli dietetici, ma con qualcosa di molto più raro e potente, cioè la gioia. Oggi conosciamo insieme Julia Child, nata in California, altissima e dalla voce inconfondibile che sembrava provenire da un altro pianeta, e non aveva, pensa, mai cucinato niente di serio fino ai 36 anni. Poi arriva a Parigi con il marito diplomatico, mangia la sua prima sogliola alla Mugnaia in un ristorante di Rouen e la sua vita cambia per sempre. Si iscrive all'Accademia Bleu, impara a cucinare con la stessa ossessione con cui altri studiano il pianoforte e decide di portare la grande cucina francese nelle case americane. Il suo libro Mastering the Art of French Cooking, pubblicato nel 1961, è un successo senza precedenti, ma è la televisione a renderla leggendaria. Con il suo programma The French Chef dimostra infatti per la prima volta che cucinare può essere divertente, imperfetto e umano. Quando per esempio le cade qualcosa, ride; quando sbaglia, improvvisa; quando assaggia, chiude gli occhi per il piacere. Julia Child insegna a una generazione intera che la cucina non è un dovere, è un atto d'amore verso se stessi, verso chi si nutre con noi, verso gli ingredienti che la terra produce. Oggi quindi prova a fare come lei, cucina qualcosa da zero, senza fretta, con le mani e con la stessa gioia di Julia. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Keen, prima dell'appuntamento con le ultime notizie qui nella domenica pomeriggio, nel weekend di Ferragosto, con Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta, sono le parole di Sergio Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Riguardo ad alcune dichiarazioni del suo assistito ritenute fumose dai magistrati, il legale riferisce che gli stessi coimputati nell'inchiesta sostengono che loro non avevano alcuna intenzione di far del male a Ranucci, lo si vede sulle modalità dell'esplosione. Due uomini di 46 e 49 anni, entrambi romani, già noti alle forze dell'ordine, arrestati dai carabinieri di Roma Ostia nell'ambito degli accertamenti avviati dopo l'esplosione di un grosso petardo avvenuta la notte del 14 agosto in via Fasan. I due sono gravemente indiziati di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'esplosione si era verificata intorno alle 4 del mattino. La deflagrazione aveva danneggiato i vetri di alcune auto parcheggiate nella zona e gli sportelli dei contatori di un condominio. Non c'è tregua per la zona sud della capitale.

0: acqua falcognana all'altezza di via Torre di Sant'Anastasia, dove le fiamme sono tornate ad alimentarsi in un'area già pesantemente colpita nei giorni scorsi. Sull'Italia arriva una tregua dal caldo, piogge e temporali, allerta gialla in 10 regioni, le due perturbazioni faranno calare le temperature. Lo sport con l'Atletica agli europei di Birmingham arriva e Italdonne argento nella maratona dopo 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi. L'Italia sale a 19 medaglie in attesa della sessione finale di questa sera. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Io non ho bisogno di stima o di gloria o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita.

0: tornato in questo periodo nel Giova Giro, in viaggio in bicicletta. È partito il 9 di agosto, insomma ha toccato la costa adriatica, il sud Italia, toccando anche l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, e non si ferma mai, Noi ci fermiamo qualche attimo qui a Dimensione Sono Soft e torniamo con una straordinaria canzone del grandissimo, indimenticabile Lucio Dalla. Buona estate.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Dimensione Suono Soft.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Di tanti capelli ci si può fidare.

capitato di vedere un post di Zucchero, la dimensione sono soft questa, Dicevo su Instagram, Zucchero, che non dice cose belle su De Martino, devo dire, è il prossimo direttore artistico di Sanremo, ma saranno affari suoi. 16:38 minuti, in questo istante Phil Collins.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano.

sorprendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.